Ler, indike punike boyer dios, boyak di abah tiangi, abah bajang tiangi punike, nike sani boyak di manyucup, ring dewet di tiangah.